0: la vita se merita una tratta ai compleanno il 17 novembre, così che a correre gratis voi.
1: Pero, amico, la fiesta è il 7 de novembre. Se hubiera stato il 7, más que le regalamos una la tía Rita. Pero está el 17, ya no sirve esa fecha.